Karton dal dolek, attacchi porcellan. Spudri, mazzi, bulgama, tappeti parmesan.